quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: écoutez la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Tieni, guarda che roba fa 100 lire.
2: Conservate vestiti e cappotte, signora. Forza. 100 lire
3: tregliano. Vieni, 100 lire. Sono limone.
4: Ma guarda, sta tirando con
5: signorina, comando io. Signorina?

solo modo per dirtelo. Io ho bisogno di te, che tu mi ami. Che bello pensare che siamo qui.

oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Κάτια, σκύλε!
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.